0: misa. Tis na mamalarme.
1: Ma. Ah, sì. Sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime sui figli.